Lago molto, sono livido, sono sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo

0: da molto. Son livido, sono sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Ieri ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è.